0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: buongiorno Petro!
1: Buongiorno e soprattutto buon venerdì!
0: La Petro fiorata!
1: Sì,
0: buongiorno.
1: Ma ho scoperto che il venerdì non è più il mio giorno preferito, almeno di mattina.
0: Quando l'hai scoperto?
1: Da due venerdì.
0: L'hai scoperto tu o l'utero?
1: Il venerdì mi sveglio, non ho la voce, sono stanca, accumulo tutta la stanchezza
0: perché
1: della settimana.
0: Perché stamattina Adriana mi ha chiamato alle 5:30 e mi ha detto oggi ho l'utero retroverso. E quando ce l'ha retroverso diventa un problema.
1: Ho detto però di solito accade di venerdì.
0: Non
1: quindi...
0: possiamo rimetterlo a posto, possiamo aiutarti noi?
1: Potremmo provarci ma è molto difficile.
0: È molto difficile.
1: Proviamoci con la nostra canzone.

0: tutta l'Italia canta, cantate la nostra sigla se volete, ma soprattutto dateci il buongiorno al 347 490 0042. Fatevi sentire subito, anche perché noi oggi abbiamo un problema serio. Oltre all'utero retroverso di Adriana, sì, abbiamo Andrea Cimmino in regia e questi sono problemi che diciamo, di cui l'azienda prima o poi, Adriana, ci dovrà dar conto perché...
1: Che mette effettistica così a caso.
0: Mette effettistica non a caso, purtroppo, ma a cazzo. Ma detto questo, non...
1: E quando dice non vi preoccupate,
0: ci dobbiamo preoccupare.
1: Io,
0: è lì che ci dobbiamo preoccupare.
1: È lì che è veramente preoccupante assai. Comunque, benvenuto Andrea Cimmino in regia, benvenuto Giuseppe D'Amelia invece nella regia video, che si informa sempre qual è il motivo del mio abbiamento, vuole sapere sempre qual è l'animazione, l'animation
0: che hai sulle mani.
1: Oggi stamattina, ho i fiori.
0: Oggi è fiorata,
1: oggi
0: diciamo.
1: Sono fiorata.
0: Su fondo nero ci sono una serie di fiori, diciamo, di vario genere. E quindi devo dire grazie mille per questo omaggio floreale.
1: Prego,
0: che fai.
1: Pippo.
0: È maggio, il mese delle rose, lo sai, no?
1: Sì, ma infatti stanotte bisognava mettere una rosa nel bicchiere d'acqua e tenerlo sul comodino, lo
0: togli
1: sai?
0: Sta base un attimo, vediamo se la riesco a cantare, a intonare.
1: Vai.
0: Si stuciora, torna a maggio, pur a maggi stonca. Te ricordi la canzone, no?
1: Sì,
0: era di maggio.
1: Bella. È bellissima, mia nonna la cantava
0: una
1: sempre.
0: Raggio. Quando torna lì rosa, quando tornerò, torna a raggio, è il napoletano antico. Quando tornano lì rose, si stuciora, torna a maggio, pure in maggio sto.
1: Che
0: cioè
1: bella
0: che
1: questa
0: tornerò
1: canzone.
0: A maggio anch'io quando tornano le rose. Era di maggio per me, era de maggio, si chiama così, che non confondere col giornalista Walter, ma era de maggio, la canzone che abbiamo ascoltato, è la canzone napoletana classica che io amo di più, da sempre.
1: Ma magari dopo le recuperiamo un pezzettino originale, se ci riusciamo.
0: Sì.
1: Adesso era troppo impegnativo.
0: Adesso chiederlo ad Andrea
2: buongiorno,
0: significa...
2: Buongiorno, buon fine settimana, Peppe da Palermo.
0: Ciao Peppe da Palermo, che purtroppo ha avuto un lutto, si sente dalla voce che ha.
1: Ma siamo tutti un po' addormentati a quest'ora, sono le 7.04, abbiamo altri messaggi che arrivano, sentiamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
0: buongiorno.
3: Cristian d'Arezzo, siete stupendi,
0: ma
3: buona
0: grazie.
3: Giornata a tutti,
0: ma
3: un
0: kiss
3: enorme.
0: Ma anche belli che siete ragazzi, per chi si è svegliato
4: Pippo
0: già adesso.
4: Ciao, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Tutta l'Italia. Ti sono scordato il test.
4: Sì.
0: Giuro sì. Come mio fratello quando canta le canzoni, sempre sì. Ti ricorda solo il finale. Sì.
1: Sì, il motivo, il finale. Vai, sentiamo ancora.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Leo, sono da Ravenna e sto andando a scuola.
0: Ma che bello.
5: Ciao
0: i bambini. Adriana, fino a quando vanno a scuola i bambini? Fino a fine mese?
1: Allora Pippo, diciamo che l'altra settimana, quella che arriverà da lunedì, è quella decisiva.
0: È l'ultima?
1: Ci saranno recite, spettacoli, di tutto di più.
0: Tu hai molti impegni da questo punto di vista?
1: Io sono impegnatissima, anche perché
0: sì,
1: dobbiamo
0: quante
1: partire.
0: Quante recite hai?
1: È un paio con una festa.
0: In che fila è stato? Metti la base triste per favore,
1: non lo so.
0: Un attimo.
1: Allora, Alessandro si sta lamentando però.
0: Ah, ecco qua.
1: Che è stato messo
0: allora,
1: dietro.
0: Allora, il figlio di Adriana anche quest'anno. Peppino, abbassa le luci, che momento commovente adesso, grazie.
1: Faranno
0: mille.
1: Gris.
0: Ok, faranno gris, sono 12 file, Alessandro è da 10, Alessandro è il nono dell'undicesima fila.
1: Ha detto mamma, sono stato messo dietro.
0: Veramente?
1: Sì, però dice la maestra perché sono alto, ma non è vero perché ci sono delle mie amiche che sono molto
0: nel gruppo
1: che sono molto più alte
0: di Adriana. Nacce capit, ma figlia ma... No, ma figli, ma da sta undicesima fila!
1: L'esordio è sempre in italiano.
0: Sì.
1: Buongiorno a tutti, sono Adriana.
0: Buongiorno a tutti.
1: La
0: sono...
1: mamma di Alessandro.
0: Ecco.
1: Nudge Gabit, ma. Sì, questa mi sa Red. L'esordio è in italiano, arrabbiatissimo, autorevolezza.
0: Esatto.
1: E dopo, subito dopo è Nudge Gabit.
0: E dopo si chiama l'apriti cielo.
1: Apriti cielo, non ce n'è per nessuno.
0: Andiamo sotto la doccia.
6: Le canzoni sotto la doccia.
7: La mano arriba, cintura sola, dammi la vuelta, danza cuduro.
0: Allora qualcuno ha chiesto, ma venerdì prossimo per venirvi a vedere a Torino il Pippo Pelo Show serve il biglietto? Non serve niente, dovete venire la mattina dalle 7 alle 9 a Torino in Piazza Castello, facciamo il Pippo Pelo Show da
1: è
0: lì.
1: È una cosa facile, dovete solo venire.
0: Venite, state con noi.

0: ragazzi.
1: D'Amelia Vuelta.
2: D'Amelia Vuelta. Vueltati dall'altra parte, per favore, grazie.
1: Allora, come la cavessa?
2: Dopo arriva il momento dance, lo ricordiamo.
1: La cavessa, Pippo.
2: Te faccio vedere io la cavessa. Allora, dopo arriva il momento dance, quindi sì, siate sì. pronti per il momento dance. Ma parliamo del nostro Peppino D'Amelia, che ha due figli maschi. Lui teneva tantissimo ad avere i figli maschi, no? Quindi c'è ancora questa età. Ma certo, perché si dice auguri e figli maschi. Si
1: in
2: dice
1: genere
2: ancora.
1: Da sempre così.
2: Da sempre si dice così. Pensa che nell'antichità, Adriana, nel Medioevo, perché ti sto parlando io adesso e ci tenevo, c'era la falsa credenza scientifica che il testicolo destro, sì. il testicolo destro, producesse il seme per i figli maschi e quello sinistro per le femmine. Okay. Per questo motivo alcuni uomini ossessionati dall'avere un erede maschio arrivavano fino a farsi asportare o legare il testicolo sinistro. Il nostro Peppino D'Amelia
1: legare?
2: È senza una palla, ci tenevo a dire.
1: È monopalla, quindi?
2: Lui che aveva un'antica ha due figli maschi.
1: Li voleva.
2: Scusami,
1: maschi,
2: Angelo
1: ovviamente.
2: E Antonio, li salutiamo, sì, che sono sì, meravigliosi.
1: Non
2: salutiamo anche
1: che
2: la mamma Camilla.
1: Faccia, no.
2: Anche Camilla. Allora, aveva una palla destra importante.
1: Sì.
2: La sinistra gli è stata sporta.
1: Aspetta, devo controllare pure Luca se ha fatto la stessa cosa.
2: Sì, perché tu pure c'hai un figlio maschio. Le donne spesso, c'è scritto nella notizia, le donne spesso non sapevano di questa cosa, si accorgono che l'uomo non ha una palla col passare del tempo.
1: Ah.
2: E quando cominciano a litigare dicono sei senza palle al marito, vuol dire che insomma si accorgono che al marito
1: oppure
2: ne manca
1: oppure si
2: uno.
1: Può dire sei senza una palla. Sei senza una palla.
2: Esatto. Che al marito ne manca uno. Allora parleremo di questo. Esiste ancora il retaggio per voi, meglio figli maschi o meglio figli femmine? Che figli avete avuto? Che figli siete?
1: Quanti figli avete? Di che sesso sono? Anche allora, se non siete genitori.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Kiss, kiss. La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
0: Kiss, kiss.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss.

0: Allora, che diciamo il resto d'Italia a volte in alcuni casi non voglia accettare, che accetti o meno, la canzone nella sua struttura attuale, che viviamo tutto rennata nell'antica canzone napoletana, nella classica canzone napoletana, tra queste si annovera una canzone stupenda, meravigliosa, intitolata Era di Maggio, di cui abbiamo parlato stamattina, in onore dell'abito di Adriana che indossa questa mattina.
1: Anche del mese di maggio, che è il mese dei fiori,
0: rose,
1: delle rose,
0: anche Santa Rita, ricordata per i petali di rosa,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Noi vogliamo dedicare agli italiani questo ritornello meraviglioso di Roberto.

0: Ragazzi, c'è la pelle d'oca.
1: Posso dire, amici maschi che siete all'ascolto, oggi volete fare una cosa carina per la vostra amata?
0: Portatele una rosa e dedicatele questa canzone.
1: Bravo Pippo.
0: Ma sì.
1: Allora, come ha fatto Pippo?
0: Se al 347-490-0042 avete gradito ascoltare un pezzettino di Era De Maggio, la canzone classica napoletana, bellissima, cantata da Roberto Muro, lo fatecelo sapere via WhatsApp, se avete gradito. Grazie mille.
1: Brividi,
0: vedi che hanno gradito, brividi, perché sentono alla radio queste canzoni,
1: sono sicura che le donne gradirebbero molto ricevere un pezzettino di questa canzone dedicata dal loro amato, dal loro amoroso.
0: Ilaria, buongiorno.
1: Ciao Ilaria.
2: Buongiorno.
1: Benvenuta, come stai?
2: Tutto bene, dai, non ci lamentiamo.
1: Tu sei a Brescia, vero, adesso?
2: Sì.
1: Allora, a proposito di figli, il nostro esordio oggi è stato che nell'antichità,
0: sì,
1: gli uomini si facevano, diciamo, togliere
0: un testicolo per il famoso augurio figli maschi. Uh-huh. E abbiamo ricordato che il nostro Peppino, che ha due figli maschi, oggi però è monopalla. Ma nel tuo caso, cara Ilaria,
1: hai avuto un figlio maschio, vero? Il tuo primo figlio è maschio?
2: No, io sono ultima di quattro figli.
1: Ah, vuoi parlare, diciamo, della tua famiglia d'origine.
0: Ok, sei ultima di quattro figli, maschio.
2: Il primo è nato maschio,
1: okay.
2: Poi sono arrivate due femmine
0: sono arrivate. E diciamo che quindi tuo padre i testicoli ce li ha entrambi. Dovrebbe essere così, perché se gli avessero tolto uno tu non saresti mai arrivata, giusto?
2: Sì, ma diciamo che fino al sesto mese il ginecologo era straconvinto che io fossi maschio. Quindi i miei genitori avevano già deciso il mio nome, Gabriele. Mm-hmm.
1: Gabriele.
2: E al settimo mese fa l'ecografia e ti fa complimenti per la bella femminuzza. Ah.
1: Ah, quindi loro pensavano tu fossi un altro maschio, giusto? Dopo il primo,
2: esatto,
1: e dopo le due sorelle.
2: Okay, quindi iniziava e finiva con i maschio.
0: Mio padre è uguale, voleva fare uguale, ma poi ha fatto altri tre maschi e si è fermato a un certo punto. Ha detto, vabbè, dopo sei figli, ha detto basta, va bene così.
2: Aveva già popolato il mondo.
0: Esattamente.
1: E poi adesso, parlando per esempio con i tuoi genitori, Ilaria, è vero che magari un genitore non lo ammette sempre, però sono contenti più dei maschi o delle femmine, la verità?
2: Ma non ti saprei dire, perché mio papà, per il fatto che non ero maschio, un po' ci ha sempre patito. Infatti sono stata cresciuta filele di Oscar.
0: Ah, quindi... vedi? Sì.
2: Pescare il polpi, pescare calzobaliglia.
0: No, ma io ti capisco. Se tu pensa, e non sto scherzando, che mio fratello Maurizio ha eliminato buona parte delle foto dell'infanzia, perché oggi non le voleva più far vedere, perché volevamo sia noi cinque fratelli maschi, quattro fratelli maschi precedenti, sia mio padre, volevamo la bambina. Quando è nato mio fratello Maurizio aveva
1: i boccoli
0: biondi, quindi gli mettevamo il tutù della danza.
1: Bravo, Maurizio.
0: Gli facevamo fare i passetti di danza classica, lo truccavamo come una bambina, e addirittura la nostra amica vicina di casa, Carla, lo chiamava Veronica.
1: Ah,
0: e mio fratello,
1: un'infanzia comunque per niente traumatica ha avuto Maurizio.
0: Lo chiamava Veronica. Bene. E noi eravamo felici che arrivava Veronica.
1: Dai.
0: Quando mio fratello, diciamo, l'ormone ha cominciato a funzionare, ovviamente.
1: È anche un po', diciamo.
0: No. E quando la sua sessualità è stata l'eterosessualità, lui ovviamente ha visto quelle foto e ha detto: ma che è sta roba? Cioè, e quindi ha cancellato.
1: Ilaria, è andata così anche per te, più o meno. Cioè, nel senso, tuo padre però ti coinvolgeva in attività tipiche, diciamo,
2: maschili. So fare un impianto elettrico.
1: Però vedi, tutto è sempre utile.
0: Perché il papà voleva il maschio, non ci posso credere. Ha imparato a fare gli impianti elettrici, brava.
2: Sì. E quindi, vabbè, però è stato divertente anche quello. Posso dire di saper far tutto.
1: Bene. Quanti anni hai, Ilaria, te lo posso chiedere?
2: 37
0: anni.
1: Va bene. Allora, vabbè. Ilaria, stai sempre con noi, nostra compagnia. Mi raccomando, non ci abbandonare mai.
2: Certo, come sempre.
1: Bene, sì. Saluti a Brescia e kiss kiss a te.
2: Kiss kiss a voi.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, gentilmente lo dico alle ascoltatrici, ma anche agli ascoltatori. Voi, in cuor vostro, che volevate? Adriana non lo dice, ma io lo so per certo. Lei voleva il maschio e ha avuto il maschio.
1: No.
0: Ci teneva tantissimo ad avere il maschio. Era una
1: certo.
0: Cosa... Sì, la famiglia
1: mi
0: patriarcale.
1: Mi è dispiaciuto non aver continuato e non continuare, perché mi piacerebbe avere una bambina, ma quello è
0: però
1: ovvio.
0: Però il primo doveva essere maschio, quindi voi che figlio vorreste o volevate? Volevate il maschio in cuor vostro e non l'avete mai detto, o volevate la femmina? Però vogliamo sincerità, altrimenti non mandate messaggi.
1: Allora,
0: se siete sinceri, mandate il messaggio.
1: Pippo, lo diciamo, noi siamo un programma di intrattenimento. È ovvio che se qualcuno ci dovesse scrivere l'importante è la salute, questo lo sappiamo a prescindere,
0: sappiamo,
1: e non lo
0: già,
1: sottolineiamo più.
0: Esattamente.
1: Stiamo un po', ci stiamo divertendo rispetto a questa notizia iniziale.
0: Sì.
1: Secondo
0: cui
1: nell'antichità. Okay,
0: allora,
1: qui,
0: la notizia iniziale di
1: quindi ci divertiamo.
0: Diciamo la testata che ha lanciato la notizia, perché la testata è Focus, che è un giornale di scienza.
1: Un'autorevole rivista.
0: Un'autorevole rivista che dice che nell'antichità e nel Medioevo c'era questa falsa credenza scientifica per cui il testicolo destro producesse il seme per i figli maschi
1: vedi,
0: e il sinistro
1: sapevo.
0: Producesse il seme per le figlie femmine. Quindi molti facevano addirittura asportarsi un testicolo, il sinistro, per evitare di avere figlie femmine e quindi per provare ad avere dei figli maschi. E noi abbiamo un esempio.
1: Andrea, ci sto
0: qua,
1: pensando
0: importante,
1: ancora,
0: eh? È riuscito sì ad avere due figli maschi, il nostro Peppino, ma oggi è senza una palla. Ma andiamo avanti, sentiamo
1: quello, prego.
3: Allora, io sono il secondo di tre figli maschi, e poi ho avuto due figlie femmine e un figlio maschio. Ma va benissimo così, senza legarmi nessuna palla.
1: Non hai dovuto apportare nessuna modifica. Bene, bene, grazie. Sentiamo ancora.
4: Pippo, mio padre tre maschi, la sorella di mio padre tre maschi,
0: tutti
4: io due maschi, mio fratello un altro due maschi, Raffaele da Bari.
1: Allora, siete tutti monotesticoli. Dai, continuiamo tra un po' a parlare con voi, mandateci vocali o anche messaggi di testo al 347 490 0042. Come sempre siete su Radio Kiss Kiss, vi suoniamo la musica più bella. Arriva Alessandra Moroso, questa è del 2016, si chiama Comunque Andare.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno. Kiss Kiss! La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: con Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Attenzione, abbiamo un ascoltatore senza un testicolo che si è sottoposto a quel famoso esperimento di cui parlava Focus, cioè togliersi il testicolo sinistro affinché potesse avere un figlio maschio. È vero, Salvatore?
1: Buongiorno, innanzitutto è un piacere, un onore parlare con voi.
2: Ciao Salvatore, buongiorno.
0: Nonostante tu ne abbia uno soltanto, devo dire però mantieni la voce da uno.
1: E ben funzionanti.
2: Hai toccato l'orgoglio maschile di Salvatore.
0: Oh, ma scusa, lo dice
1: un orgoglio maschile calabrese.
2: Calabrese.
0: Perdonami Salvatore, lo dice la scienza, non lo diciamo noi, che prima gli uomini erano soliti per tradizione farsi asportare il testicolo sinistro perché produceva il seme che faceva nascere le femmine. E quindi per far nascere un maschio bisognava asportare, cioè si asportavano nelle credenze popolari un testicolo.
2: Ma non è il tuo caso, giusto? Guarda, lo vogliamo ribadire, Salvatore?
1: Giustissimo, perché io ho una figlia di 13 anni, okay. Poi c'ho un maschio di 10 e un altro maschio di 5, quindi vorrei ribadire che la scienza, quindi si può farne anche a meno, no?
0: Ma ricordiamo che il nostro Peppino l'ha fatto, ha asportato un testicolo, oggi ha uno zaino monopalla che porta.
2: Ah, pure nello zaino lo mette? Ah, bene.
1: Diciamo che io sono l'ultimo di tre sorelle, mm-hmm. E quindi mio padre, lui...
0: No, non sei l'ultimo di tre sorelle, avanti. Sei l'ultimo dopo tre sorelle, perché sennò saresti sorella pure tu.
1: Sì, no, esatto, c'hai ragione. E quindi mio padre, lui ha detto che avrebbe continuato finché non gli sarebbe uscito il maschio, quindi questa monopalla non me ne ha mai parlato.
0: Di questa monopalla non ti ha parlato.
2: Salvatore, domanda semiseria che voglio farti. Una femmina ha detto due maschi. Se dovessi rifare tutto da capo, premesso che sono l'amore della tua vita, ti piacerebbe di più far femmine o maschi? Sinceramente.
1: Verità. Il promiscuo sarebbe il top. Però...
2: No, maschio o femmina? Cioè, con quale dei figli vai più d'accordo?
0: Però sii sincero,
1: Allora, ovviamente vado d'accordo con tutti, però più col maschio. Ma se
2: il maschio, quindi ti piacerebbe fare maschi. Okay.
1: No, però se dovessi scegliere femmina.
0: Femmina.
2: Vai d'accordo con i maschi, però faresti le femmine. Bene.
1: Sì, perché comunque le femmine hanno una marcia in più e c'è poco da fare.
0: Vedi?
2: Ma ovvio, siamo proprio avanti, è vero. E parlo da mamma di figlio maschio,
1: Pippo, mi secca dirlo, ma è la verità. Dobbiamo
2: è la verità.
1: Innanzi alla verità ci dobbiamo inchinare.
0: Secondo me stai dicendo una grandissima cazzata, però se la vuoi dire, dilla. Possono parlare anche persone che dicono cose insulse, come nel tuo caso. Prego, continua a dirlo.
1: No, mia figlia, siccome volevo dire, soprattutto lei ha 13 anni, tante volte ci dà una mano col piccolino di 5 al mattino per dire lei lo veste. Lo coccola invece con quello di
0: Tizio. Per questo sarebbe un essere superiore perché veste tuo figlio?
1: No.
2: Ha una maturità
1: però...
2: diversa, a parità, di suoi coetanei.
0: Sì.
2: Ma lui, aspetta, vuoi vedere. Salvatore, vuoi vedere come lo faccio incazzare?
1: Sono più maturo.
2: Pippo, tu non puoi capire perché i figli non ce li hai.
0: Mamma, non fai incazzare me. Guarda, quando dici questa frase, fai incazzare tutti quelli che stanno ascoltando la radio e non hanno figli perché è una puttanata. Andiamo avanti.
1: Cosa la voglio dire.
2: Vai,
1: l'importante è sempre che stiamo bene. Quello poi è una cosa scontatissima.
2: È stata la premessa con cui siamo partiti con questo programma rivolto a questo argomento, incentrato ovviamente sulla leggerezza.
0: Stiamo facendo lo show.
1: Quando hai un maschio e una femmina, ovviamente il bene è uguale, quindi...
2: Beh certo, non parlavamo di bene.
1: Prima... lo so, però dire a volte è anche difficile dire che preferirei uno piuttosto che un altro, però io se dovessi tornare indietro, sceglierei sempre di fare per prima la femmina. Questo
0: bene, tu ringrazia che sei riuscito a dire due parole perché Adriana te le ha concesse, quindi noi ti ringraziamo.
2: Stavo per dire che palle.
0: Stamattina è irrefrenabile la Petro, ragazzi.
1: Comunque quelli che hanno la monopalla vanno tutti col monopattino praticamente, perché non si spiega.
0: Da monopalla a monopattino un attimo.
2: Sì, questa è la devi fare tu sta battuta, l'hai fatta per Salvatore?
0: Beh, va benissimo. Grazie Salvatore.
1: Pure di ascoltarvi, ragazzi. Grazie, è stato un piacere e un onore.
0: Grazie mille a te,
2: ciao
0: Salvatore. Ciao.
3: Buongiorno Pippo e Adriana.
2: Buongiorno.
3: Io sono terza di tre figlie femmine, ma mi sono sempre immaginata mamma di un maschio. E infatti è arrivato il figlio maschio, che tra l'altro oggi compie 7 anni. Un bacione a tutti.
0: Tanti auguri.
2: Ok, tanti tanti auguri davvero. Un bacio grande a te.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sono Sara da Fossano. Io ho 3 figli. La prima femmina, maschio e femmina. E desideravo tantissimo una femmina. È arrivata. Poi è arrivato anche il maschio. La terza è arrivata. È arrivata.
0: È arrivata.
4: Sono felicissima.
2: Bene, sono felici per te, ovviamente.
0: Meno male.
5: Buongiorno Kiss. Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io sono terza di 3 figli dopo 2 maschi e io ho 3 figli. Femmina, maschio, maschio.
2: Femmina,
5: 24
2: maschio.
5: Anni, 20 anni e l'ultimo di 2 anni e mezzo.
0: Oh, bene, bene, io vorrei, visto che è arrivato pure a quest'ora, io vorrei ricordare anche che mentre per tutto il programma abbiamo parlato di uomini che secondo le credenze popolari si facevano asportare un testicolo per avere i figli maschi, ricordiamo anche che Picca, il nostro Picca, se li è fatti asportare entrambi per la donna, perché ce l'ha sempre qua, diciamo. Vabbè. A lui gliel'hanno tolti entrambi. Non
2: l'hanno tolti,
0: più.
2: Basta. Quindi nessuno potrà godere, diciamo, dei suoi gioielli. Bene, grazie. Stamattina abbiamo un bel pubblico qui a Radio Kiss in studio. Danilo, Massimo, Federica, Valentina, Pica, Cimmino, Anna Chiara. Li ringraziamo per essere il nostro pubblico vivente qua.
0: Vi auguriamo un bellissimo weekend. Noi torniamo lunedì con il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Ma Adriano ci sarà domani con la classifica e domenica con Clementino.
2: Domenica con Clementino in Fuori Tutto. Quindi vi aspetto dalle 12 alle 13.
0: Non si toglie mai dalle palle. A proposito di palle. Kiss a tutti.
2: Ciao!

0: della musica, Lee Mahal con Never Ending Story 1984, tra poco la redazione con Antonio Mercurio.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione Via Libera del Consiglio dei Ministri alla proroga da oggi al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti e a maggiori stanziamenti per l'autotrasporto. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni che il governo intende reperire dall'extragettito dell'IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Quello delle tasse sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi al litro, quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Per l'autotrasporto stanziati 300 milioni, sospeso il fermo nazionale delle merci. Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni della crisi in Medio Oriente. La Premier ha ribadito la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia. Spiragli di pace nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti dell'Arabia, infatti, la bozza finale di una possibile intesa potrebbe essere annunciata entro poche ore. Tra i punti riportati dai media sauditi, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. L'accordo dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di Washington e Teheran insieme. Tuttavia, la Casa Bianca, nuovo briefing tra Donald Trump e i vertici del Pentagono. Confermata la ripresa immediata delle operazioni militari se non si dovesse giungere ad un accordo. È salito a 6 morti, 39 feriti e una decina di dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. Il Cremlino lo ha definito un attacco terroristico compiuto dal regime neonazista al potere a Kiev. Putin avrebbe ordinato una rappresaglia. L'abbordaggio, la Global Sumud Flottiglia, il trattamento riservato agli attivisti da Israele, l'Unione Europea apre alla richiesta di Antonio Tajani di discutere sanzioni contro il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir. Intanto fonti della flottiglia denunciano che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano. La Procura di Roma indaga, oltre che per sequestro di persona, anche per torture e lesioni. La cronaca, due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018 nel Cosentino, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione dal Tribunale di Castrovillari per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata a 3 anni e 5 mesi la guida escursionistica Giovanni Vangeri, assolti invece gli altri imputati. Lo sport, calcio, Serie A, Fiorentina e Atalanta si congedano dal campionato con l'1-1 del Franchi. Piccoli e un autogol di Comuzzo nel tabellino. Viola Salvi e Robici già sicuri di un posto in Conference League. Oggi Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20.45. Infine il ciclismo, Giro d'Italia, Alberto Bettiol si aggiudica la 13ª tappa Alessandria-Verbania di 189 km. Il norvegese Leknessund arriva dopo mezzo minuto. Più staccato il gruppo con la maglia rosa il portoghese Eulalio che conserva 33 secondi di vantaggio sulla danese Vingegaard. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

grazie mille alla nostra redazione, grazie a Antonio Mercurio, grazie al Pippo Pelo Show. Da questo momento buongiorno Raul, insieme fino alle 9 con Andrea Cimino in regia. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, salutiamo tutti gli italiani che ascoltano la radio della musica più bella, e non solo gli italiani ma quelli che anche all'estero ci ascoltano grazie all'app di Radio Kiss Kiss. Cosa capiterà nel corso di questa bella giornata? Innanzitutto vi diciamo che fa caldo, cioè pur essendo 23 maggio, cioè tra un mese, 21 giugno inizia l'estate, però in realtà già è partita l'estate con noi. Arriva Madame Mar-

Gaga e Lucci insieme con Runaway, con una sonora del film Il diavolo veste Prada 2. David Guetta prima con Sia con Flames e ancora Madame Marrakesh con Volevo capire. Questa è Radio Kiss Kiss, ancora buon viaggio, buon weekend da parte di tutti noi, anche della redazione che è al gran completo, perché mi ricorda che dobbiamo lanciare l'argomento di questa mattina per l'appello che abitualmente noi lanciamo, capeggiato dal nostro Andrea Cimmino, per regalare i gadget estate 2026 di Radio Kiss Kiss. Sono dei gadget straordinari. Tra l'altro, se andate sull'app di Radio Kiss Kiss c'è anche il nostro store per acquistare tutto il nostro merchandising e delle cose veramente bellissime. Volete sapere di più? Cliccate appunto nell'app di Radio Kiss Kiss e quindi acquistate. Tra l'altro ci siamo tutti noi che facciamo un po' da modelli con tutte le nuove collezioni di t-shirt e tutto quello che riguarda appunto l'abbigliamento estate 2026 firmato Radio Kiss Kiss. Attenzione, la domanda di questa mattina è: prima o poi devo, puntini sospensivi, prima o poi devo, cosa dovete portare a termine, ragazzi? Raccontatemelo al 347 490 0042. Faccio degli esempi, che ne so, che può essere una cosa fisica oppure qualcosa che state, che ne so, procrastinando, che state rimandando. Faccio un esempio: ciao Raul, sono Chiara, sono di Milano, prima o poi devo fare il cambio di stagione, nel senso spostare tutto l'armamentario invernale in fase estiva, anche se in realtà molti non l'hanno ancora fatto, perché ricordo che sono rimasti direttamente con gli armadi dell'anno scorso, quindi non hanno proprio fatto il cambio di stagione. Oppure, che ne so, ciao Raul, sono Francesco, sono di Roma, prima o poi devo dire alla mia ragazza che è finita tra di noi, è inutile che andiamo avanti, anche perché farò saltare anche il matrimonio, stiamo insieme da 20 anni. Oppure, ciao Raul, sono Luca, prima o poi devo iscrivermi in palestra, ma lo farò da lunedì, il famoso da lunedì. Ho fatto 3 esempi diversi, però tocca a voi, quindi vi ricordo il numero 347 490 0042. Solo note vocali, ok? Non scrivete, perché poi vi chiediamo di rimandare la nota vocale del messaggio che scrivete, ok? Ripeto il numero 347 490 0042. Primo, poi devo, Samurai J.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Bella Samora J con Ossessione su Radio Kiss Kiss. Prima o poi devo, 347 490 0042, sentiamo, vai.
1: Ciao Raul.
0: Ciao.
1: Io prima o poi inizierò a fare una dieta. Che non mi decido mai. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao,
1: da
0: grazie
1: mille. Da Bari.
0: Ciao Pina, ciao, ciao, a presto anche a te.
2: Ciao Raul,
0: ciao,
2: buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma è una fissa questo cambio d'armadio? No, non si può sentire.
0: Bravo.
2: Fa caldo.
0: Bravo.
2: Lascia perdere, andiamo direttamente in costume.
0: Esatto, bravo. Solo un costumino, l'essenziale, io dico. L'essenziale, da inizio anno la mia vita è l'essenziale. Uno slippino, lo spazzolino da denti, basta, e poi tutta la vita a viaggiare. Tini Tempa e Jess Green su Radio Kiss Kiss. No, let's go.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Yes, yes.

0: Focus.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.

0: Bellissimo, una delle mie preferite in questo periodo, Gaia con Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss. In questo bel weekend, questo sabato mattina, 7:24, salutiamo chi è in viaggio, quelli che stanno facendo sport, quelli che devono portare a termine qualcosa, perché siamo di quelli che rimandano sempre. Quindi prima o poi devo.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Veronica da Melfi.
0: Ciao, però.
1: Prima o poi devo mandare a quel paese quella persona.
0: Sì.
1: Ciao a tutti.
0: Fatti coraggio e fallo. Guarda, adesso attacca con noi, bam, e fallo, vai.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Sono Alex dalla Romania.
0: Sì.
2: E prima o poi devo avere un figlio almeno.
0: Devo avere un video almeno, non ho capito. Ha un figlio, certo, assolutamente. Datti da fare. Certo.
3: Raul, buongiorno. Sono Alex da Bergamo. Mm. Prima o poi devo svuotare il box.
0: Sindrome d'accumulo. Sindrome da soffitta piena, ne so qualcosa. Il decluttering è importante. Ho letto 5 libri, me li ha regalati Adriana, che saluto. Adriana del Pippo Pelo Show. Li ho letti tutti e 5, niente da... li ho letti e poi niente decluttering, va bene dai, dal 2002 indietro nel tempo, perché Radio Kiss Kiss è anche musica del passato, la più bella, arrivano i Coldplay con In My Place.

0: talk about?
1: I wanna talk about something that's a bring you along. Madonna.
2: Che bella, sai?
0: I got something I wanna talk about.
1: C'è qualcosa di cui voglio parlare. Madonna e Sabrina Carpenter insieme. Attenzione, perché Cattive Abitudini è un singolo del DJ producer italiano Mace, pubblicato il 15 maggio, e questo brano vede la partecipazione del rapper Salmo e anche del cantautore Cola Pesce, quindi una grande sinergia per un pezzo che sicuramente sarà grande tormentone. Cattive Abitudini.

0: Bella la nuova di Mace, Cattive Abitudini, con Salmo e con la Pesce su Radio Kiss Kiss. Ed ora linea al meteo. Se ancora si deve sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni, già vi posso dire sulla mia pelle che fa caldo qui a Napoli, anche le temperature stanno salendo. So che sarà un weekend molto molto molto caldo. Parlare con noi direttamente dal meteo.it, Lorenzo, te dici.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud senza particolari disturbi. Qualche nube sparsa in formazione all'estremo meridione. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sul basso versante tirrenico, in particolare sulla Calabria montuosa. Massime in aumento tra 25 e 32 al nord, tra 22 e 31 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Torino, si parte da qui. Kiss kiss way! Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner. A scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
1: Kiss, kiss.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Kiss, kiss.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
1: Kiss, kiss.
11: So-

0: Una trovo un po' sfiatatina.
1: Sì.
0: Olivia Dean, so easy, prima vi abbiamo chiesto che film fareste fare a Trump, visto che si è candidato per fare James Trump. Allora, sono arrivati tantissimi messaggi.
1: Già non è male, eh.
0: Ce ne sono due che riguardano il grande Massimo Troisi, ed è Ricomincio da Trump, che non è male, e poi...
1: Scusate il ritrump.
0: Scusate il ritrump.
1: Ah, è venuto così. Beh, no. Ritrump di donna, ce ne sono dei film.
0: Pensavo
1: dai.
0: Fosse amore e invece era Trump. E va bene così, va bene così. Altri messaggi?
1: Ragazzi, siete scatenati. Questo mi piace molto perché io l'avrei fatto fare pomodori verdi fritti alla fermata del Trump. Vabbè, non è male.
0: Bella,
1: e allora, scusate, da Venezia, Luigi, un Trump chiamato Desiderio. E beh, anche questo è un grandissimo film, Non è male. Poi c'è Trampola Mortale.
0: Trampola Mortale?
1: Sì, Trampola in mezzo al mare. È una serie questa.
0: Mamma mia.
1: Ma andiamo avanti, ragazzi, perché ne stanno arrivando tantissimi.
0: Sì, anche
1: a
0: allora,
1: tema Trump.
0: Giovanni, un classico di Luciano De Crescenzo. Così parlò Trump.
1: Che troppo, anche... c'è anche il seguito, troppo.
0: Parla troppo. Grandi. Questa è la Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max. Tommaso Paradiso, i romantici, però continuate a mandare messaggi. Che film classico fareste fare a Trump, travisando il titolo?

0: Te l'ho detto
1: no,
0: anche lei.
1: No, è Don't Call Me Trump, perché anche le canzoni facciamo.
0: Signore e signori, erano gli anni Ottanta, sì. Barry Gilmour, lo storico chitarrista di Pink Floyd, sentì canticchiare una personcina in un pub, le chiese delle demo e lei le mandò, ma gli mandò proprio questa canzone, però canticchiata.
1: Ma lei pensava che stesse scherzando, e invece no.
0: E invece fu uno dei più grandi successi di questa cantante. Stiamo parlando di Kate Bush e la canzone è davvero fantastica, Running Up That Hill.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Mamma mia.
2: Good morning Kiss Kiss, speciale Saturday.
1: Speciale Saturday, ci stanno arrivando ancora tanti messaggi, tant'è vero che adesso li leggeremo.
2: E stiamo ancora ridendo perché avete una fantasia incredibile.
1: Vi abbiamo chiesto il film di cui potrebbe essere, film storico, famoso, di cui potrebbe essere protagonista Trump, travisando il titolo, mettendoci la parola Trump nel mezzo. E veramente stanno arrivando delle robe eccezionali, mamma mia, quanto è bella. Oh, arriva Saif!

0: Buona domenica, visto che siamo di sabato, ve l'auguriamo a tutti quanti. Oltretutto sarà un weekend caldo. Siamo già in maniche corte. Allora continuiamo a citare tutti i film che avete inventato, perché avete rivisto e corretto i film che potrebbe interpretare Trump con il suo nome al centro. Io
1: lo spunto l'abbiamo preso da lui stesso, che si è candidato per James Trump. Foto e quant'altro.
0: C'è Veronica, secondo me ha vinto, perché c'era un film epico degli anni 80 che è La mia Africa. E Veronica ha detto potrebbe interpretare La mia Groenlandia.
1: Sì, brava, toppissimo. Grande questa Veronica. Ci sta, però ha giocato anche sul nome di Trump, che ci sta. Regia di Donald Trump, vedi che comunque torna. E vabbè ragazzi, qua abbiamo anche commedie, perché si specializzano anche, ci hanno scritto una commedia Trump Trappen,
0: vabbè, bellissimo, l'ho
1: però
0: visto,
1: con i tedeschi
0: non va molto
1: d'accordo lui, ci sta. Il trampolino di lancio, è vero, non l'ho visto, ma so che è un gran film, un giallo. E poi ragazzi, per gli amici, il gruppo suo, lo sai che sono i MAGA, hanno fatto Harry Trump Potter,
0: tanta roba. MAGA. E invece, ritornando ai titoli italiani, sì. Trump, la belva umana, che è parafrasando Fracchia praticamente. Sì, e poi ce n'era una...
1: No ragazzi, questo ha fatto la serie. Ragazzi, col cinturone, il mitragliatore in mano, la fascia in testa, Trump 1, Trump 2 e Trumpo 2, Trumpo 3.
0: No,
1: sì, bellissimo. John Trumpo.
0: Bellissimo. Siete grandi, favolosi.
1: John Trumpo. E io, Frankie, Johnny.
0: Siete favolosi.

0: piuttosto di essere ripetitivo, sì, dice Dracula, ragazzi. No, dice, non è Dracula, no, ma... Dracula, è Dracula.
1: No, non hai sentito bene. E il nuovo film anche per lei partecipato col vocale. Trampula sarebbe.
0: Anche Trampula. Allora, attenzione, perché stiamo parlando di cinema, ma anche di film e serie TV. Allora, c'è una ricerca fatta recentemente da una piattaforma di streaming video che ha messo in luce una nuova tendenza dell'home cinema a livello mondiale, ovvero film e serie TV stanno incominciando ad avere contenuti più facili progettati per essere immediati e accessibili.
1: Posso dirlo? Sarebbe anche ora, perché alcune serie TV veramente devi studiare il giorno dopo e capire cosa hai visto il giorno prima.
0: Questo perché si deve seguire un po' la logica dei social, perché siamo tutti abituati alla velocità dei social, e quindi avere dei contenuti un pochino troppo complicati
1: bisognerebbe
0: scartare.
1: Anche deve essere un divertimento, ma che è un impegno. Se prendi una serie è un impegno capirla, portarla a termine.
0: Questo ci fa capire quanto è cambiato il modo di girare. Prima venivano premiate le trame intricate alla Lost oppure alla Westworld, oggi invece funzionano titoli più diretti, emotivi, sì, leggibili. Insomma, uno lo vede, non sta lì a pensare, oh, ma che vuol dire, che cosa, senza retropensieri.
1: Bravo, è quello, deve essere divertimento e relax, diventa un impegno anche guardare la televisione.
0: Esatto,
1: dai.
0: Un po' come anche le canzoni devono essere allegre, pazze, anzi pazza musica. Marco Mengoni ed Elodie.

0: pazza musica. Oh, questa canzone qualche tempo fa l'ho vista in TV. Ma che fine hanno fatto Marco Mengoni e Elodie?
1: Non li sento. Non t'hanno chiamato?
0: No.
1: Allora,
0: Elodie, un'idea me la sono fatta di quello che sta facendo.
1: Marco
0: Mengoni è scomparso dai radar.
1: Arriverà allora, starà preparando una bomba come fa lui di solito. Canzone bella.
0: Sta arrivando uno stilista, anzi no, un cantante, anzi no, Farrell, vai.

0: Chissà chi a te che parli di viaggi spartani, ma poi la tua idea di campeggio è un glamping di lusso. Chissà chi a te che ridi di cuore, diffondendo allegria a chiunque incontri, come tuo unico scopo di vita. Scopo di vita, scopo di vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss Kiss.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss Kiss.
0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
6: Kiss, kiss.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Kiss, kiss. La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati sempre.

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Lisa, ma che finisce? Siamo sempre qui, Good Morning Kiss Kiss, con Max e Max, nella puntata speciale del sabato.
1: Almeno fino alle 12, eh?
0: Certo. Allora, a proposito di serie TV e film, come erano un tempo e come sono oggi, c'è qualcuno che l'ha citata, anche perché lei ancora la vediamo in TV. Stiamo parlando della Signora in Giallo.
1: La mitica.
0: Jessica Fletcher continua ad essere uno di quei personaggi che...
1: Iconici, dai.
0: Non invecchiano mai. È una serie con Angela Lansbury, che è l'attrice scomparsa 4 anni fa. Si fermò il 19 maggio 1996. Questa serie, serie TV con 12 stagioni, 260 episodi.
1: 260.000, visto con tutti quelli che abbiamo visto. Che, però io da piccolino pensavo fosse la moglie di Derrick. Pensa, ma veramente? Ero convinto. Perché sai, due poliziotti.
0: Il segreto di Jessica Fletcher era che rappresentava un po' la antieroina perfetta, no? Niente inseguimenti, niente effetti speciali.
1: Ma poi una signora che non te l'aspetti, no?
0: L'unica cosa, si venne fuori questo paradosso divertente, cioè nel senso, il paese tranquillo dove viveva la signora Fletcher era Cabot Cove, per tutti gli appassionati, soltanto che statisticamente era diventato uno dei luoghi più pericolosi del mondo in TV, perché succedevano omicidi ogni...
1: Ma ogni tanto una cosa bella succede qua, anche perché poi fra l'altro c'erano pochi abitanti, la metà è morta durante la Signora in Giallo.
0: Che bella la Signora in Giallo, bella davvero, bella. Joe!

0: Joe, end of beginning. Stavo incominciando a parlare senza aprire sì. Il microfono, pensa no. Come sono avanti.
1: È perché avevi il bottone Joe, lo devi alzare.
0: Adesso mi collegherò mentalmente con tutti i radioascoltatori invece di aprire il microfono. Mentalizzerò. Ah, non mi fa dire questa parola.
1: No, no, però devo dire la verità: che alcuni dei nostri amici veramente siamo quasi in contatto mentale.
0: E
1: noi pensiamo le cose e loro ce le anticipano, oppure ce le chiedono. E a noi fa tanto piacere.
0: Questo. Tra poco parleremo dei benefici di andare al cinema. Perché stiamo facendo venire la voglia di andare al cinema anche se fa caldo, sappiamo che fa
1: motivo
0: caldo.
1: In più per andarci, adesso c'è l'aria condizionata.
0: Questo è vero. Però adesso è il momento di ascoltare Enrique Iglesias.
1: Hola.
0: Con De Semer Bueno e Gente di Zona.
1: E allora
0: Gente di Zona.
1: E non riesco a pronunciarlo così bene.
0: Devo chiamare la Martinez e fammi dire la
1: come
0: pronuncia.
1: Si dice? Sì.
0: Gente di Zona.
1: Gente
0: di Zona.
1: Te lo dico io. Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias con Bailando e bailiamo.
1: E gente di zona!

0: Iglesias.
1: Hola,
0: maestro, è il momento per
1: maestro, è il momento
0: del New Kiss.
1: È il titolo di Elisa, è geniale ed è indicato perché amore è
2: puntini.
1: No, amore è vedere una serie quando tu vuoi vedere un film se l'ha scelta tua moglie.
2: Certo.
1: New Kiss.

0: Elisa, amore, new kiss. E a proposito di Elisa, chissà che non possa esserci una sorpresina che riguarda.
1: Ah, non ti assumere responsabilità, è pericoloso.
0: Il
1: non puoi
0: tour
1: spoilerare.
0: Di Radio Kiss Kiss. A proposito di eventi speciali, altro che canna, ragazzi. Ce n'è uno bello da vedere e da sentire gratuitamente che parte da Torino il 29 e il 30 maggio. Poi c'è Baia Domizio il 12 e 13 giugno, anche questo da non perdere. Viareggio il 26 e il 27 giugno e Pescara il 10 e l'11 luglio. Ogni tappa è una due giorni di emozione.
1: Come funziona?
0: Perché il giorno prima ci si diverte nel villaggio, si va lì a giocare con gli animatori, giochi, sfide, animazioni, DJ set, gadget e quant'altro. Il giorno 2 si comincia con il villaggio, giusto per riscaldarsi un attimino, e poi la sera il grande show con i nomi più forti della musica e della musica più bella: Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Deli, Armand Meta, Arisa,
1: Geat. Mi hai convinto, vengo.
0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss,
5: kiss. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!

0: Pensa alla bellezza del mare che raccontiamo in tutte le sue versioni e in particolare questo fine settimana. C'è un grande evento firmato Radio Kiss Kiss, la Louis Vuitton America's Cup, 38esima edizione, e soprattutto i preliminari, che sono la fase più avvincente prima del grande evento del prossimo anno. Siamo pronti per sapere cosa accade anche all'interno della Fan Zone. Il racconto infatti continua con Ignazio Jimenez.
1: Continua il nostro racconto dalla fanzone del Lazzaretto di Cagliari per l'America's Cup, 38esima edizione a Louis Vuitton, e incontriamo anche una delle tante volontarie dell'America's Cup, appunto. Siamo qui con Michela. Ciao Michela.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora Michela, tu sei sarda, sei di Cagliari?
2: Sì.
1: Ok, e quanti volontari siete?
2: Siamo all'incirca 50-60 persone che provengono da tutta Italia.
1: Ok, di cosa vi occupate?
2: Ci occupiamo di gestire i cittadini che vengono a vedere le regate, diamo informazioni sui vari team che stanno partecipando a questa gara, ci occupiamo di dare informazioni a tutti quelli che sono interessati agli stand,

0: alle varie zone di Cagliari che stanno ospitando questo evento, tra il porto, il Lazzaretto e l'ex manifattura tabacchi.
1: Ok, quindi informazioni logistiche, informazioni di evento, anche dettagli sulle regate.
0: Qualche dettaglio, chi più esperto, sì.
1: Soprattutto sugli orari magari delle attività.
0: Esatto, sì, sugli orari delle regate, le attività soprattutto al porto, quando troviamo anche gli ospiti o i team che vengono a trovarci per qualche intervista.
1: E siete voi ad avvicinarvi agli ospiti e ai passanti o sono anche loro a chiedervi informazioni?
0: Un po' entrambi, a volte ci fermano per chiedere informazioni sulla zona in cui ci troviamo, oppure anche noi fermiamo alcune volte qualche ospite per chiedere come sta andando e avere insomma un po' di feedback dai vari cittadini di Cagliari.
1: Ci sono anche tanti turisti, vero?
0: Sì, tanti turisti, sia grazie alle navi da crociera che ci sono questi giorni in porto, ma anche appassionati che vengono da tutto il mondo per vedere appositamente la regata.
1: Ok, direi che è una grandissima, bellissima esperienza qui a Cagliari, ma la domanda è questa: andrete anche a Napoli nel 2027?
0: Speriamo di sì, forse ci troverete anche lì.
1: Ok, allora da Ignazio, Michela, un bacio a tutti e anzi, kiss kiss a tutti.

0: Radio Kiss Kiss è live da Cagliari per la Louis Vuitton 38esima American's Cup. Per vivere tutta l'emozione della grande vela. Atmosfera esclusiva, ospiti e il fascino di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: E veleggiamo verso la storia della musica come mascalzoni latini, citazione anche velistica. Niente male, nel corso di questo pomeriggio di sabato le sorelle Slade cantavano insieme prima a casa, poi in chiesa, nella migliore tradizione soul e R&B e gospel soprattutto, poi furono curate artisticamente dagli Chic e in particolare da Nile Rodgers. Esplose la disco, esplose la loro voce, le Sister Slade 79 con We Are Family.

Timely, canzone che potete aggiungere anche ai vostri desideri con le persone care della vostra vita e dedicarla. 1979, le Sister Sledge. Tanto brave, curate dagli Chic, che poi finirono per fare le coriste doc d'eccezione, quali special guest di Nile Rodgers e Bernard Edwards durante i live, così guardavi on stage quelli che fanno Good Times, quelli che fanno tante altre canzoni tipo Le Freak, e poi le coriste, mamma mia che voce, una combo davvero perfetta, e il meglio della disco e dei ricordi di Radio Kiss Kiss, questa volta del 1979. 4 del pomeriggio, io, tu e il weekend, Stefano Piccirillo vi parla, Max Pennino in regia, combattiamo il caldo, la cantiamo, canzone estiva, ci sta.

casuale nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato di pesche cantate da Justin Bieber e vuoi vedere con questo super caldo che domani lì al bancone le vedrai, non quelle della California, perché anche in Italia, non scherziamo, come sapore, bontà, gusto e succo soprattutto, mamma mia, come se le mangiassimo. In questo istante Marika è in direzione Milano Marittima, pronta, ma secondo me ce la fai ad andare al mare, Marika, anche perché giornata lunga, sole che tramonta intorno alle 21 già verso la fine di maggio, in questo 23 tramonto spettacolare con una giornata pazzesca in giro per l'Italia che ci state documentando dalla vostra automobile, piuttosto in giro i luoghi che state visitando in questo weekend al 347 490 0042. Pensa che tra esattamente una settimana saremo collegati con la prima tappa mega top del Kiss Kiss Way, che è il tour di Radio Kiss Kiss. Il villaggio sarà operativo già da molte ore, visto che da sabato mattina a Piazza Castello scatta la festa e anche il venerdì, sabato sera, c'è naturalmente il grande live. Dopo vi do la lista dei nomi super aggiornata, Kiss Kiss Way. E se volete i biglietti della zona pit di Piazza Castello, oltre a quelli che avete conquistato grazie a kisskiss.it, basta visitare il nostro village operativo già dalla mattina del prossimo venerdì, in meno di una settimana, naste di partenza per il grande Kiss Kiss Way 26. LDA insieme ad H7.

Subito oserei dire sottotitolo per LDH7, due grandi amici praticamente coinquilini insieme in coppia artistica questa e santa. Alle 18 scatta la nostra Kiss Kiss Play Chart con la mia amica Adriana, potete mettere sulla radio ad esempio e guardare la gara sprint, la Formula 1 che torna questo fine settimana, Gran Premio del Canada, subito la sprint race con Russell davanti a Antonelli in prima fila, sono seguiti da Norris e Piastri, poi Hamilton e Leclerc che sono appaiati in terza fila, i due ferraristi seguiti poi in settima posizione da Max Verstappen e anche da Ajar, e un po' l'antipasto prima della gara lunga che si terrà domani sera a partire dalle ore 22. E cerchiamo di dare una mossa alla classifica, di avanzare rispetto al fenomeno Antonelli. Adesso siamo divisi in due, cioè prima tifavamo solo Ferrari, adesso tifiamo Kimi Antonelli e poi la Ferrari. Questa è la cruda verità. On Master and Man and Little Talks.

0: Kiss a te, che oggi per tornare a casa hai scelto un'altra strada, così puoi goderti il panorama. Kiss a te, che oggi la giornata non è andata proprio bene, ma puoi sempre raddrizzarla. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
1: Kiss Way.
2: Kiss.
3: Nuova Toyota Echo Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota Echo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Kiss.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Kiss. Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Kiss.
0: Nen. La senti?
11: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
11: Nen.
0: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Kiss.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss e...
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

Rigo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Do un abbraccio a Patrizia che scrive: buongiorno, ho preso 2 biglietti gratuiti per il concerto di Torino del Kiss Kiss Way. Mio figlio ha una disabilità motoria, è autonomo ma non riesce a stare in piedi senza mai sedersi per tutte quelle ore. È prevista un'area dove possa stare? Ma certo che sì, il Kiss Kiss Way 2026 prevede spazi, palchi dedicati e percorsi agevolati per le persone con disabilità in tutte le sue tappe. Quindi grazie davvero, anche perché mi hai aiutato anche a ragguagliare gli ascoltatori su questa particolare situazione che vivono alcuni dei nostri amici che seguono Radio Kiss Kiss e la seguiranno in particolare dal vivo in 4 tappe imperdibili al prossimo fine settimana, e dedicata la prima, cioè in Piazza Castello, in quel di Torino. Uno che con i live ci sa fare, Luciano Ligabue, il meglio deve ancora venire.

Questa volta ti chiamiamo noi Sabrina, perché non c'è Madonna in questa canzone, è il duetto che va forte, ma prima Sabrina Carpenter aveva messo su un po' di hit virali, compresa questa Tears, nel sabato pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi parla insieme fino alle ore 18. Domani la corsa alla Champions League, le partite più importanti alle 20:45, così come la corsa alla sopravvivenza in Serie A tra Lecce e Cremonese in contemporanea, i match che decidono parte della stagione, oltre allo scudetto già assegnato e purtroppo Pisa e Verona già in Serie B, con il Napoli già in Champions League con l'Inter. Per quanto riguarda Torino c'è il derby, appunto, Toro-Juve, il derby della Mole si accende prima del fischio d'inizio, non per motivi di campo, con il Torino che spera di bloccare definitivamente la strada Champions alla Juve, che invece spera ancora. Agitare la vigilia e il dress code senza colori bianco-neri da indossare in due settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, misura che ha immediatamente provocato la reazione ufficiale della Juventus.

aggiornamenti su Irama. Sono innamorato, dice, vivo con due pappagalli, brontolo sempre, senza musica non esisterei, e la mia paura più grande, dice Irama, non lasciare niente, ma già hai lasciato il segno e lo farai ancora con questa nuova canzone che intitola

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Yes,
4: yes. Fino al 24 maggio alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss,
7: kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida.

Si chiamano The Bausa, sono un trio musicale norvegese che è balzato in cima alle classifiche proprio con questo singolo Magnetic, che è diventato molto popolare sui social e soprattutto su TikTok. Poi approda finalmente alla radio ed è in posizione numero 5 all'interno della nostra classifica in questo sabato, ma sono sicura che presto riuscirà ad entrare anche sul podio della Kiss Kiss Play Chart. Ma intanto alla posizione numero 4 arrivano Serena Brancale, Levante e Delia, anche loro presentissime alla prima tappa a Torino del Kiss Kiss Way settimana prossima. Questa è Al mio paese.

torni sempre al tuo paese, ci restituiscono una fotografia meravigliosa di chi, diciamo, è costretto, tra virgolette, a vivere in una città, in un posto che non è propriamente il paese d'origine, e ci torna appena può, soprattutto durante le vacanze estive. Serena Brancale, Levante e Delia nella Kiss Kiss Play Chart, saliamo sul podio con Harry Styles.

American Girls, la canzone di Harry Styles che segue il successo di Aperture, nuovo capitolo musicale per lui. Era la nostra posizione numero 3, ma saliamo. Posizione numero 2, stabile da qualche settimana, The Colors con Rolling Stones.

la canzone dei The Colors, come vi dicevo prima, stabile da quasi 3 settimane al secondo posto della Kiss Kiss Play Chart. Vi ricordo che abbiamo anche un appuntamento settimanale con la classifica il giovedì su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre, dove riproduciamo e ripercorriamo le prime 5 posizioni di questa classifica. Vi do invece appuntamento a sabato prossimo sempre su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV con la Kiss Kiss Play Chart. Saluto e ringrazio i miei uomini Toro che sono dall'altra parte del vetro, ovvero Max Pennino e Andrea Cimino per la parte tecnica, e vi lascio con la prima posizione di questo sabato. Lady Gaga e Dolci con Runaway, da Adriana Petro. Kiss kiss a tutti, ciao!

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Kiss, kiss.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Kiss, kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Kiss, kiss.
3: Quante cose al mondo vuoi fare?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Kiss, kiss.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
10: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss Kiss.
5: Nen.
6: La senti?
5: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss Kiss.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Kiss Kiss.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Kiss Kiss.
10: Fino a 27 km con un litro.
11: 116 cavalli!
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
1: Kiss Kiss.
13: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.
14: La musica più bella. Oh,

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss, kiss. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con Powerbank SBS a 199,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Kiss Kiss. Portami dove non vedrò più la luce del sole. Spiegami come.
6: La musica più bella.

0: Yo, baby.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.
3: Chihuahua. Chihuahua.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.